Sinaloa parra, Sinaloa parra e tutta la vesa da magna, Sinaloa parra e tutta la vesa da magna. Non ci vai a mondo per non fare che l'anchianata, non ci vai a mondo per non fare che l'anchianata, prima di tacca e poi del ponte, tutti gli uomini stanno a mondo, prima di tacca e poi del ponte.